Bye bye my love. Numero tu va 5 horas ni 59 minutos. Ne arrivamos, eh? Ana Gervasio, un rapiano di capitipo. Un microfono mio, Januar Eduardo. Ne raho, a santo a tutene.